0: dato sta cortina, cambiamo un villaggio perché noi siamo in tre, uno, due e tre, Paperone, Paperino, Paperello e Papistrello. Siamo tutti quanti e siamo andati al villaggio del re. Sono finiti i canti di Rosaria, sono Rosaria e Arnacci.
1: Ho fatto che muoia. Tako ja te mate, ju ja te tu krasne smrti. Tu. Jak je tu krasota, to.
0: Rosa bella mi misi, Rosa bella mi misi, ja ove
1: solo voglio te. I toto budete mati dos? Dos?
0: Rosa cinta te lo strade, po care
1: cinta te. Ado druge, mota krulja. Tak.
0: Oh, my God.